0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Exclusivo.

0: Radio Sole Luna.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: vent'anni.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.
3: Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito.

0: fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti
1: di Trento,
0: di Trento.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Sono spiacente.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: L'hai fatto perfetto. Ho sbagliato io.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Vendetta.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu quando

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
2: No.
0: Lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite.

Padre, cala palla su inseparabile l'APA per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

0: Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabri Calapa, un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia, sta Calabria, come mi piace. Musica, maestro. Ciao.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.

A salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Iniziamo con Elka, Minnie, Azzurra, Marica, Fenice, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Dionisio, Pirlotto, Samuel, Akira, DJ Bello, Melody. Salutiamo ancora Micione e Shaki, i titolari.

0: grazie della buona diretta e a voi un buon ascolto. Vi farò compagnia fino alle ore 18, che subito dopo di me inizierà DJ Micione, poi 19 Giuseppe, le 20 Jessie.
1: Con la speranza che saresti un po' cambiata.
0: Alle ore 21 arriverà ancora Akira. Ore 22 Rita, 23 Fabius,

0: Ebbene, bene, bene, bene, dopo aver ascoltato la voce di Carmelo Lucifero, Goppo e Timax, come voi sapete, tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna, stiamo lavorando tutti per voi e vediamo se riusciamo a mandare anche l'oroscopo, diciamo l'oroscopo del giorno. L'oroscopo del giorno qui in diretta su Radio Sole e Luna. Vediamo, vediamo se riusciamo.
1: Allora, Giove e Venere sono in aspetto un po' conflittuale, quindi la prima cosa che mi viene in mente, ma adesso non sono le previsioni dell'estate, attenzione, no, questa è della settimana, sembra che se no tutta l'estate è così. No, la settimana parla di alcuni conflitti che potrebbero essere familiari, personali, quindi in questo momento la prima cosa che vi devo chiedere è di stare un pochino attenti proprio nei rapporti, anche perché, ecco, lo dicevamo prima, voi un po' tutti i caratteri dello zodiaco si conoscono. L'Ariete è uno che le cose non te le manda a dire, cioè è brusco, zoom, ti investe, diciamo, con un... E allora quando tu hai magari una situazione conflittuale, magari ti senti in una... diciamo sei in una condizione appunto in cui ti senti di dire tutto quello che vuoi, calma, soprattutto verso l'inizio di questa settimana, perché vi sentirete tostissimi e quindi proprio l'amore è sottoposto ad un po' di stress. Se parlo dell'estate invece siete i più forti, poi giorno per giorno vi spiego meglio, ma da luglio poi vabbè, non ci voglio manco pensare. Undicesimo posto per il segno della bilancia, anche voi la settimana la vivete in maniera un po' nervosa perché avete gli stessi indicatori, diciamo così, di tensione dell'Ariete e quindi nei rapporti tra Ariete e Bilancia bisogna essere un pochino cauti. Io non so se voi conoscete, cari Bilancia, degli Ariete, a volte sono opposti nello zodiaco, a volte gli opposti si attraggono, tanto diciamo formale se vuoi anche un po' la Bilancia quanto brusco l'Ariete, però appunto ripeto, gli opposti si attraggono, basta che si trovi una via di mezzo. Certo è che i Bilancia in questo periodo devono anche fare delle scelte, rivedere delle scelte di carattere lavorativo. E al decimo posto il Capricorno, che anche lì in famiglia ogni tanto le spese e quanto costa quanto costa andare al supermercato,
2: il doppio.
1: E la benzina,
3: E 3.
1: Che è sempre più alta, e il Capricorno, tutti ci poniamo questi obiettivi, cioè questi...
0: Ditemi ragazzi se esce bene l'audio.
1: No, il Capricorno è uno che pensa a quanto spendo adesso per poi evitare di stare in crisi dopo, che non è uno sperperone di solito il Capricorno.
3: Siamo lungimiranti.
1: Siete lungimiranti, quindi adesso tutti in austerity e allora probabilmente tirerete le orecchie anche a chi in casa fa degli sprechi. Adesso... Avete già montato un timer nella doccia?
2: Tipo
1: 20 secondi.
4: Adesso ho capito. Perché Palatrese gli avevo detto una cosa prima, lui mi ha detto dopo facciamo i conti.
1: Adesso ho capito, adesso. Ovvio. Stai attento che conta pure gli interessi. E al nono posto il Sagittario ha una situazione un po' particolare, no? Perché abbiamo, diciamo, il desiderio, ecco, di fare delle cose importanti. Adesso vi devo dire che l'estate sarà dominata dai segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario sono i più forti, quindi immagino che voi abbiate già delle idee, delle situazioni da mettere in gioco. Poi vi dico, giorno dopo giorno ne parlerò, venerdì proprio puntata speciale, magari la facciamo proprio sull'estate, così c'è più tempo per tutto. Questa settimana ha un andamento ancora un po' lento rispetto a quello che sarà. Però una cosa è certa, a voi nessuno vi ferma e sono convinto che già a breve avrete delle soddisfazioni. Attenzione però
0: okay.
1: A arrabbiarvi, ecco, perché in questo momento vorreste avere quello che non c'è. Il segno dei pesci, ottavo posto. Allora, dividiamo in due gli argomenti. Amore, favorito da Venere. Giove vi aiuta fino a fine giugno. Da luglio non è che Giove non vi aiuta più. Però certamente se dovete fare un discorso di lavoro, se c'è da telefonare a certa gente e dirgli guardate che le cose non vanno bene, chiamare un esperto, un avvocato, un notaio, un agente che vi proponga, sarebbe meglio agire ora, anche perché giugno è un mese importantissimo per voi, quindi soprattutto i primi 10 giorni di giugno saranno molto interessanti. La settimana va abbastanza bene, dicevo, per i sentimenti. Dal punto di vista lavorativo dovete farvi sentire. Il segno della Vergine, settimo posto, qualcosa si sta sbloccando, però ci sono anche delle situazioni che non dipendono direttamente da voi. Qui parlo ai dipendenti, a quelli che aspettano magari una risposta, che hanno fatto una richiesta e ancora non hanno ottenuto nulla. Però si matura questo cielo, già i primi di giugno sono molto importanti per voi, l'estate sarà galeotta in amore, addirittura agosto e settembre saranno mesi molto importanti proprio per chi è single e vuole trovare l'altra metà della mira. Al sesto posto il segno zodiacale dell'acquario. È un acquario che esce fuori da un turbine di tensioni legate alla prima parte di maggio, molto pesanti. Da un punto di vista fisico, da un punto di vista anche economico, quindi bisogna riorganizzarsi. E l'acquario nella riorganizzazione non è proprio il top, perché semmai l'acquario è il segno che nella confusione trova spunti per la creatività. Forse dovete farvi aiutare da qualcuno. Se avete firmato qualcosa, se avete accettato un accordo nelle ultime settimane, probabilmente vi morderete le mani e probabilmente direte no, non voglio più fare nulla. Insomma, cercherete di cambiare gruppo, ruolo. L'estate, per chi non è soddisfatto di un lavoro, porterà dei salti. Ne parlerò. Quinto posto per il segno del leone, è un bel cielo. Vi ho detto, i segni di fuoco dominano la scena durante l'estate, voi siete leader in questo momento. Cosa fare quando abbiamo un oroscopo buono? No, metterci in gioco. Però io non vi devo dire nulla, perché di solito il leone lo devi frenare, non lo devi incitare. Comunque, se proprio siete, anziché leone, micetti, adesso tirate fuori le unghie, perché è proprio il caso di farvi notare. Questa è già una settimana che propone qualche vantaggio. E oltretutto, chi cerca l'amore, chi vuole sposarsi, convivere, fare qualcosa di bello, Giove rappresenta la fertilità anche, e da luglio sarà nel vostro segno. Insomma, chi vuole fare grandi cose avrà via libera. Lo Scorpione al quarto posto. Continuo a pensare, come la settimana scorsa vi ho messo addirittura primi, adesso ruotiamo un po', però c'è da dire che ancora questa è una settimana importante. Da dire che la vita sentimentale è molto utile, diciamo, in questo periodo, proprio lasciarsi andare, perché se c'è un problema nella vostra vita, a volte è proprio l'eccessiva diffidenza, che matura dal fatto che avete una sensibilità eccezionale, magari siete rimasti scottati da precedenti legami. Comunque, se avete un bel legame sentimentale, un bel rapporto, questo è il cielo giusto per farvi notare. Terzo posto per il segno del Cancro, Giove e Venere nel segno. Chiaro che quando abbiamo un oroscopo bello sono favoriti soprattutto gli artisti, cioè quelli che possono fare delle scelte, i lavoratori autonomi, non perché i dipendenti siano penalizzati, però il dipendente deve aspettare la decisione dall'alto. Chi comanda e fa tutto da solo ha meno, diciamo, tempi morti. Dal punto di vista amoroso siete dolcissimi, emotivi, passionali, affascinanti, insomma, irresistibili direi. Al secondo posto il Toro, parliamo di irresistibili, che vuoi di più, insomma. Cari Torellini, cielo bello, bello importante anche per l'estate, l'ho già detto. Devo fare però una considerazione che ho fatto anche per altri segni. Giugno è un mese molto utile, quindi nel caso in cui abbiate bisogno...
0: E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Teclover, scelta Teclover.
1: E chiudo in bellezza col segno dei Gemelli, che è un segno che in questi giorni può molto. Finalmente potete riuscire anche a sbloccare una situazione. Se avete commesso un errore a marzo di valutazione, se avete perso qualche soldino, certo la crisi c'è, ma potrete recuperarlo, magari farvi venire in mente una buona idea. Dal punto di vista delle relazioni sociali è un ottimo oroscopo, e tra l'altro l'estate per voi, come per altri segni, Ariete, Leone e Sagittario, sarà certamente galeotta. Poi giorno dopo giorno vi do altre anticipazioni. Grazie.
0: Ebbene ragazzi,
1: mercoledì 22 maggio, buona giornata a tutti con la luna che va.
0: Dopo aver ascoltato l'oroscopo del giorno, diciamo del 25/5/2026, si continua ancora con il mio programma Napoli Ammiscato.
3: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
0: Ed è la volta di Giulia del Gaudio in Chi è la chi è.

Samuel, DJ Akira, ancora DJ Bello, ancora Melody, ancora Micione Shaki, agli amici di Facebook, TikTok e Tunail. Condividiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosole2.

Ebbene, bene, bene, bene, dopo aver ascoltato la voce di Giulia Del Gaudio, andiamo con l'ultimo brano uscito di Gianni Celeste in Notte, Mattina e Sera. Non so se l'avete già ascoltato, è uscito 3 giorni fa. Vediamo.

stiamo ascoltando la voce di Gianni Celesti in notte, mattina e sera. Su Radio Sole Luna, in diretta con Fabrica Lapa, un lupo da Sila.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: Bene, bene ragazzi, dopo aver ascoltato l'ultimo brano di Gianni Celeste in Notte, Mattina e Sera, si continua ancora con la voce di Carmelo Zappulla in Canta Storie.

Ebbene, bene che si continua ancora con la voce di Nino D'Angelo in Maledetto Treno. Vi lascio con questo brano, vado a fumarmi una sigaretta, dai.

E andiamo a fare ancora un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Erca Minni, Azzurra Manica, Fenice, The Club, ancora per Alice, ancora Felix e Paola, Ciro il Becchino che è sempre al lavoro. E salutiamo ancora Dionisio, Pirlotto, Samuel, DJ Akira, DJ Bello, Melody, Micione e Shaki, gli amici di Facebook, TuneIn, TikTok.

Ricordiamo le dirette di stasera, ore 18 Micione, ore 19 Giuseppe, ore 20 Jesse, ore 21 DJ Akira, ancora ore 22 Rita e ancora 23 Fabius.

0: E bene, bene, bene che si continua ancora con la buona musica.
1: Questa notte voglio far l'amore con te questa notte.
0: Ed è la volta di Angelo Fomao in questa notte.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: Ebbene, bene ragazzi, che si continua ancora con la voce di Carmelo Lucifora in Son pronti a giudicare. Ricordiamo sempre il nostro sito web e condividiamolo su tutti i social, xat.com/radiosoleluna.

0: importa se è sbagliato, che esso sono io.
1: Ebbene ragazzi, abbiamo ascoltato la voce di Luciano Lucifero, cioè, scusate, Carmelo Lucifora. E si continua ancora con stasera, ti amo di più.

e perché no, perché no, andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Minni Azzurra, Angelo Baffo, Marica Fenice, The Clover, ancora per Alize, ancora per Felix e Paola, Ciro il Becchino. E Shaki Shaki, manda qualcosa a Ciro il Becchino, è rimasto senza, dai, è asciutto. Ancora per Dionisio, ancora per Pirlotto, Samuel, DJ Akira, DJ Bello, ancora per Melody Shaki. Salutiamo ancora tutti gli amici di Facebook, di TikTok,

E vi ricordo, ragazzi, che vi farò compagnia fino alle ore 18, dopo inizierà DJ Micione, farà 18-19, poi alle 19-20 ci sarà Giuseppe, ancora per le 20-21 Jesse, ancora 21-22 sarà DJ Mita, 23 Fabius.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: E bene bene, che si continua ancora con tu tu tu ta ta ta.

Ebbene, bene, bene ragazzi, io con questo brano qua vi lascio un buon ascolto con DJ Micione, perché giustamente abbiamo degli orari da rispettare, alle ore 18 inizierà lui. Io con questo brano saluto tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna che mi avete seguito, e ancora vado a salutare a Mini, Azzurra, Carlotta, DJ Angelo, ancora Angelo Baffa, ancora Marica, ancora Fenice, il T-Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Dionisio, ancora per Pirlotto, Samuel, DJ Akira, DJ Bello, ancora per Jesse, ancora Melody, Dina, Micione e Shaki, gli amici di Facebook, ancora gli amici di TikTok.

0: Exclusivo. DJ Mario.
1: 1, 2, 3, prova, provolone. Hola, Dioniso. E facciamo i complimenti al nostro Fabri. Si è fatta una bella ora, è più forte. Bravo.

ricordo la console DJ Provolone. Grazie, grazie a tutti per la buona diretta. La prima parte balliamo e faccio stanca. Passiamo ai saluti, vediamo un po'. Abbiamo la Minni, abbiamo la Azzurra, Carlotta e Angelo. Poi Carlotta e Angelo, perché insieme? Oh, vi siete sposati, eh? Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Paola, il Becchino è rimasto senza una lira. Allora, Dioniso, Pirlotto, Samuel, abbiamo la Jessie, DJ Akira, Bello Bello, Fabri, Melody, Dina Shaki, Felix e io. Questa è Touch by Touch Joy.

questa sera, ore 19, ci sarà Giuseppe Citti, se si ricorda. E poi, ore 20, c'è Jesse, già in chat. 21 c'è Akira, già in chat. 22 c'è Rita. 23 c'è Fabius.

0: capatano, lo possiamo torturare? Che linguaggio è questo qua? Oh, oddio, è in Italia, ma di quale regione? Capatano, possiamo torturare?
1: Musica, ballo e divertimento con DJ Micione.

però siciliano mezzega. 25 maggio 2026, tra una settimana abbiamo preso un'altra volta la pensione.

non ti paga nessuno. Face to face, heart to heart, loro sono i Twins.

finalmente sono arrivate le belle giornate qui in Italia, però la temperatura al nord è superiore a quella del sud, tenetevela.

quando la sentono, la Shaki la mattina. Oh Mario, fa caldo, non si respira. Oh Mario,

Buonasera, buonasera Catwoman. Grazie, grazie Kat per essere qui. Ma saluto anche la Kata, perché Kat e Kata, quasi lo stesso nome, mi ascolta. Adesso entra, dai. Mi ascolta da Messenger, da Alexa. Ciao Kata pure. Life is Life, Opus.

Life is life. Na na na na na na. Buona live, Catwoman.

invece qui abbiamo la temperatura giusta per vivere bene, davvero, eh? Almeno possiamo risparmiare sui condizionatori, sulle stufe.

Diamola. Buonasera Alfredo. Ciao Alfredo. Welcome, buonasera. Radio Sole Luna, DJ Micione al momento. Oh, ma sei bellissimo Alfredo. Si scherza, eh? Ciao!

Jura, You Are Always On My Mind, Pet Shop Boys. Tu sei sempre nei miei pensieri.

0: E un, due, tre, quattro. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom,
1: E che è qua? Vabbè, dai.
0: Bom, bom, bom, bom.
1: Per tutti voi, bom, bom, bom, bom, bom. Prossima sarà Perdina. Blu, blu, blu, blu, blu, blu. Gesti la dedica a questa sonda amore, veramente fa piangere, non che fa cagare, nel senso che fa talmente, talmente, ci so quel testo d'amore. Vediamo un po' Angelo se si ricorda, che è sto coro? Bombolo bom, bombolo bom, bombolo bom, chi è? Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Come si chiama il film, Angelo?

Eh sì, altrimenti ci arrabbiamo. Prossima sarà per Dina.

0: eccola qua, questa qua va a Dina. Vediamo un po'. Homo sapiens con Bella da morire, un bacione.
1: Mua.

Prossima invece la voglio dedicare a Angelo e a Maria. Ma non per forza Biagio Antonacci o Little Tony, un'altra molto bella.

questa qua la voglio dedicare, vediamo un po', Angelo con Maria, a Jessy col suo marito, che non so come si chiama, comunque per voi, Quanto ti amo, I Collage, un brano dell'84.

0: Eccola qua, Cata. Buonasera, Cata.
1: Amica mia,
0: sia. Grazie, grazie, multumec.

abbiamo anche Buffalo. Buffalo. È arrivata l'estate, quindi tutti a mare. A guardare le chiappe chiare. Sapore di sale, Gino Paoli. Sapore.

0: Grazie, grazie Angelo.
1: E rimango da solo.
0: A domani, Angelo.
1: Viene il sole.
0: Sapore di sale. Sapore di mare.

portato. Te la ricorda, Cata? Ho scritto Tamo sulla sabbia. L'ho scritto. Loro sono Franco IV, Franco I. Nel mio cuore. Ed è restato lì. Il boom economico, stiamo negli anni 60, la 500, ve la ricordate?

ascoltava il jukebox in radio, le radio di una volta, quelle radiolone grosse della Grundig.

0: Fabris Colorito. Che è successo? Ciao Fabri. Sei andato a finire nella calce bianca?
1: Marina, Marina, Marina.
0: Che bella. Marina, Gypsy King.

non mi lasciare. Dopo Sciacchi Permicio, andata a finire nel secchio della calce bianca, Fabri è uscito bianco, scolorito.

Mambo! Eccolo qua, lo sapevo, fai il bravo Black!

0: Shaky Permicio ha scelto La solitudine, versione Latin Lovers.
1: Marco se n'è andato e non ritorna più.
2: Mua.
1: Il treno

0: La solitudine, versione Latin Lover, Shaki per Micio. Ok, ok, Fabri.
1: Mario se n'è andato, non ritorna più. Col treno delle 7:30 senza Mario.

E stasera si mangia la focaccia barese, bella. Buona, buona, qui la stanno a fare pure, eh.

E vi piace questo genere? Lei è Enya con Caribbean Blue. Credo sia l'ultimo brano. Metti un po' di olio d'oliva, Giuseppe, ci ti alzamme.

Quindi vi ricordo 19 c'è Giuseppe, poi ore 20 c'è Jesse, ore 21 abbiamo Akira, 22 c'è Rita, 23 c'è Fabius.

facciamo salutare sta bella chattina, saluto chi c'è stato nella mia live e poi salutiamo da giù Axel, Fabrisco Lorito, Minni, Azzurra, Carlotta, Marica, Fenice, Crow, Catwoman, Claudio, Alizé, Felix, Pirlotto, Samuele, Jesse, Cata, Rita, Bello, Giuseppe che arriva adesso, Melody, Dina, Paola, Beccamorto, Shaki, io. Ne arrivo tanta bella musica ancora, siamo all'inizio della serata, quindi non vi spostate, non andate. Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie, grazie, diamo la buona diretta a Giuseppe, 3, 2, 1, vai Giuseppe!

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
2: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ e titolare Micione, un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

che dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con il bravissimo Alessandro Carino ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Brutta.

0: averci ascoltato questa bellissima song di Alessandro Canino, noi passiamo con il prossimo brano, con Anna Oxa, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Quando nasce un amore.
1: Aspetta insieme a me.
0: Diamo la buona serata e benvenuto in cettina a Fabri da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina la nostra bravissima Catwoman da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Anna Oxa, noi passiamo con un'altra bellissima song con Antonello Venditti. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Che tesoro che sei tu.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Antonello Venditti, noi passiamo con il prossimo brano, con i fratelli Ben e King. Ci andiamo ad ascoltare la loro Stand By Me.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei fratelli Ben e King, noi passiamo con un'altra bellissima song con il mitico Bob Marley. Ci andiamo ad ascoltare la sua

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Bob Marley, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Dire Straits. Ci andiamo ad ascoltare la loro Sultans of Swing.

averci ascoltato anche questa bellissima song dei bravissimi Dire Straits, noi passiamo con un'altra bellissima song con la bravissima Laura. Ci andiamo ad ascoltare la sua Eclissi di Cuori.

Diamo anche la buona serata e benvenuto in chattina a Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Laura, noi passiamo con il bravissimo Eddie Shearer, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Perfect. Mi sono sbagliato, anziché dire Fabri ho detto Bobe, scusate, perché c'ha il nome colorato come la nostra Bobe.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Heidi Schiller, noi passiamo con un'altra bellissima song, con gli Stadio. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Ballando al buio.

averci ascoltato anche questa bellissima song degli Stadio, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Pussycat. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Dolls Button.

Questo, ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Puss Cat, noi passiamo con il prossimo brano con i Manhattans, ci andiamo ad ascoltare la loro Kiss and Say Goodbye.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Manhattans, noi passiamo con un'altra bellissima song con gli Spooks. Ci andiamo ad ascoltare la loro Thing Even Sand.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Spooks, noi passiamo con il prossimo brano, con i Men at Work. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song A Land Down Under.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Men at Work, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima Melanie. Ci andiamo ad ascoltare la sua Never Bet Same.

0: Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Jessy. Non andate via, ci fa ascoltare la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti.

Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse.

0: la nostra Dina e tutti quelli che ascoltano l'Eterno. E io vi auguro a voi un buon ascolto.
1: La sua musica.
0: E tutti quelli che ascoltano, diciamo, su Facebook, su dove, ragazzi? Non lo so. Vabbè, da tutte le parti che ascoltano, un buon ascolto a tutti.
2: Sabato e domenica è malasca.
0: Grazie Emiliano, grazie della buona diretta e a te un buon ascolto.
2: Esce salutando con un nodo in coda.

0: cara al nostro carissimo Giuseppe CT e tappavone cuore. E sì, Giuseppe, cuore.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te?
0: E il nostro Giuseppe è andato a vedere la sua fattoria. È corso

0: prima. Ogni palpito.
1: Fabri, a me Alexa mi saluta tutte le mattine, eh? E mi dice alzati che già è tardi, eh?

sono la prossima in mia compagnia è Anima Mia, e sono Eremitze, e questa la voglio dedicare per la nostra insieme a Shaki e Micio, per voi due.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagna e canto libero di Battisti e questa è per tutti voi.

adesso ascoltiamo la prossima mia compagna di Drupi, Piccola e Fragile, e questa la voglio dedicare per la nostra carissima Cata, Rita ed Elka.

Ok ragazzi, scusatemi, ma Ercole è via, andiamo a ascoltare la prossima e la dedico per tutti voi.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno sono in Santo California, tornerò. E questa la

cominciato per me. La solitudine intorno a me. C'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata, ed io la tengo in un libro.

Ragazzi, adesso vorrei dedicare una canzone per il nostro carissimo Andrea e Giuseppe. So che con voi posso scherzare e vi voglio dedicare Rosine e Dolmine.

Adesso ragazzi andiamo a ascoltare la prossima in mia compagnia, e fatti tuoi. E questa la devo dedicare a quella persona che è entrata prima. Tutte per te. Fatti tuoi.

Adesso andiamo a ascoltare la prossima in mia compagnia e per tutti gli opener di questa chattina, una donna, scusatemi, una donna come te, un pazzo.

0: Giuseppe, perché non mi ascolti?
1: Io mi sa che mi sento, eh?
2: Tutti poi sentivi
0: Dimmi se adesso mi senti, eh?

Ecco, visto per colpa tua è finita, eh? Devi ascoltare la prossima in mia compagnia, è tutta per voi.

0: arrivando quasi al termine e dopo ve lascio la mostra, carissimo Akira.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, ce n'è tu. Dimmi sì, se ti va,

ragazzi, io su questa vi saluto e vi auguro a tutti un proseguimento. Mi raccomando, non datevi via, che adesso arriva il nostro carissimo Akira a tenervi compagnia. Io vi do un bacio a tutti e a sentirci alla prossima. Ciao belli! Akira, io di qua ti auguro buona diretta. Vai Akira!

E grazie alla DJ Jessy, come al solito, bella grande musica, si parte con quest'oretta con DJ Akira.

Hola Peppe, io sono Vernel. E salutiamo dalla chattina ladina d'Aras DJ Giuseppe. Salutiamo Fabri Lupo d'Asila DJ Bello, Giovanna Ballo, chissà se balla, Rita Andrea che è andato a cena, Jessie che mi ha passato la console, Pirlotto Dioniso, Ciro Becchino, Felix, Alice, Claudio, The Crow, Muniz, Tony, Chip, Emiliano, Carlotta, Tigerman, Saul, Azur, Mimmi, Pepe, Elka. Mazza, quanti ce ne stanno stasera? E stasera c'è anche la mia mogliera che ascolta dalla TV via internet. E parto subito con questa song che so che l'avete sentita milioni di volte, ma me l'ha chiesta ed io gliela devo regalare. L'avete sentita pure in spagnolo, ma io gliela metto in italiano correggiuto. Per la mia Barbara arriva Sal da Vigna.

mattina arriva qui su Radio Sole e Luna, arriva Cyndi Lauper, You Just One, To Heavy Fun. Ammazza quando è lunga!

Arriva qui su Radio Sole e Luna, arriva Beta, Lemme, Bambola. Questa la dedichiamo a tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno, anche TV

Ed abbiamo svegliato anche la Carlotta. Buonasera. E per la Jessie, la Shaki, ci mettiamo pure Carlotta e la Micciona. Arriva lui, Claudio Baglioni, mille giorni di te, di me ed un caffè.

Claudio Baglioni, mille giorni di te, di me, ma il caffè non è arrivato. Mannaggia. E si dedica una songhina a tutti, proprio tutti, dal penultimo all'ultimo, al primo, chi è presente in chattina, chi ci ascolta da fuori. Arriva lei, arriva Alice Merton, no Roots per tutti.

Ed io vi ricordo che è alle ore 22 sale in console DJ Rita e alle ore 23 con l'ascensore arriva il grande DJ Fabius. Mi raccomando, non scappate, se no chiama la finanza.

Ed intanto arriva una songhina leggera, leggera adesso. Arriva Laurence Revey, Immortal.

Ed arriva una versione rivisitata della song di Mike Oldfield, Moonlight Shadow, la Bach Remix. Su, che si balla qui su Radio Sole Luna.

E dopo questa songhina leggera leggera, un po' pesante, sta un po' sullo stomaco, arrivano gli Empire of Testan con Alive.

mi avvisano dalla regia, Umberto Primo de Palermo, che sta per arrivare una songhina leggera leggera per Azzurra e Alizée.

è per Alize. Arriva Moby Extreme Ways. Ah, è anche per Azzurra è questa, eh?

auguriamo un buonasera anche a Francisco. Ben arrivato. Ed un buonasera anche a Dani DJ.

Rita, che tra poco sale in console, noi gli regaliamo al 6 arriva Colors.

Ed arriva qui sulle frequenze di Radio Sole Luna, arriva lei, arriva Cher, arriva Believe. Che significa non lo saggio.

diciamo alla DJ per prepararsi che tra poco le lancio la console. Buonasera Anna, ben arrivata.

Ed arriva la mia ultima songhina per questa sera e poi la sigla di chiusura, che passo ai saluti. Arriva il patrimonio.

tutti voi anche per stasera. Io vi lascio alla DJ Rita, che tra poco, tra un minutino, sale in console e passo ai saluti, salutando i titolari della radio Sole Luna, Shaki e Michonne.

Ricordo che qui su Radio Sole Luna si continua con la bella musica con DJ Rita e poi a seguire alle 23 arriva lui, DJ Fabius. DJ Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, vi auguro una buona continuazione, una buona serata e a domani sera.

3, 2, 21, 26, 39, continua a dare i numeri, console libera.

Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re su Radio Sole Luna.

0: insieme a te.
1: Buonasera a tutti, buonasera a chi mi ascolta da fuori, a tutte le radio associate, e ringrazio Akira per l'ottimo passaggio della console. Bravissimo, bellissima diretta, in allegria. Ora sarà per me difficile continuare, comunque ci provo. Allora, salutiamo Shaki, Micione, poi abbiamo Dina, Patrizia, Daras, Elka, Fabri, DJ Bello, Giovanna, poi questo nome non lo riesco a leggere, Akira, proprio Akira, Dani, Anna, poi Andrea, Fabius, Dioniso, poi abbiamo Ciro, Paola, Felix, ancora più giù abbiamo Alize, Claudio, la famiglia del comandante, Tekrov, poi Moniz, poi ancora Marika, Rosa, Tony Gif, Carlotta, Tagerman, Azzurra. Poi ancora andiamo più giù, sempre DJ Akia, Chrome, Luisa. A voi, allora, grazie a tutti per l'ottima diretta che mi avete augurato e io vi do auguri di un buon ascolto.

sera si vola. E questo brano lo voglio dedicare proprio al DJ Akira, che ha appena finito la sua diretta. Ballare tutta la notte, Yana Siaia.

Micione, Giuseppe Cippi e Jessy. E dopo di me non andate via perché ci sarà Fabius che come sempre chiuderà la serata di Radio Sole Luna.

0: Olli, valor da nostalgia per tutti voi in chat.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: ma adesso mi riprendo, preoccupate. Bene.
1: Ed è stata tutta vita.
0: Per i birilli blu, Tiziana Rivale, sarà quel che sarà.

purtroppo mi sa che stasera non si farà vedere. Ma noi sappiamo ballare anche da sole, vero Giovanna?

ecco Andrea, il ballerino. Su, grazie Andrea della buona diretta. A te buon ascolto. E dai, su che il PI, le donzelle aspettavano te per ballare, eh?

0: Ma guarda come si muove bene Giovanna.
1: Il vento spazza via. Questa nostra.
0: Ma prego, Shaki.
1: Chissà.
0: E sto qui, Andrea si associa.
1: Il vento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà.
0: Ma prego, Giovanna.

Tony, grazie per essere stato qui con noi. E Luisa si associa per Shaki.

Questo qui proprio per farti ballare. Su. Ecco, bravo Andrea. Dani, poi mi spieghi che c'entrano le tasche.

0: Sciacchi e Michonne e per tutte le coppie di Radio Sole e Luna. Arisa, magica favola.
1: A 14 anni il primo bacio nelle mani aveva un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione, che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore.
0: Che c'hai vuote, Andrea? Prendi tutti quei soldi, hai le tasche vuote.

Ma prego, Micione, prego, Shaki. Allora, era per Shaki, è per Shaki e Micione, ma anche per tutte le altre coppie. Come vediamo, Daraz e Elka, poi abbiamo Anna e Dani, poi Alize e Claudio, poi chi c'è ancora?

Celentano, ti penso e cambia il mondo. So che a Rosa piace Celentano e non so se c'è qualcun altro anche per te.

Ah, Cami, guarda, non riuscivo a capire chi eri se non mettevi la Jeep. Grazie a te, buon ascolto.

picchialo, grida. E questo me lo voglio dedicare io. Awasa, good good bye.

E credo che questo sarà il mio ultimo brano per stasera. Il mio appuntamento è per giovedì, sempre alle 22. Spero che vi sia piaciuta questa musica, vi siate divertiti e non andate via perché fra poco arriva Fabius.

Anna, grazie per essere stata qui con noi. Andrea, per te avevo Buonanotte Fiorellino, non l'ho messo perché ho detto questo, se no se ne va.

Grazie Shaki, grazie a tutti per la buona diretta, grazie. Notte Giovanna, a domani.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo!
2: Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della più pazza del mondo. Sono i DJ più pazza del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per passaggio di console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Akira, di Jesse, Giuseppe, CT e DJ Miccioni. Mi lascio alla mia sigla, buon ascolto.
0: Con DJ Fabius il comandante a lasciare le cinture,
2: ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio per la radio associata Radio Centro Mare Pellita, e saluto la nostra radio Radio Sole Luna, wixout.com.

0: squinciata. Questo è Nasi Tulai, DJ Shakira, Gemcione, Saltellina, Melody, DJ Bello, Dani DJ, grazie per la sigla, è bellissima. E saluto Anna, Rita ancora, grazie, saluto Dares, saluto Elka, DJ Akira, Pilotto, Ciro Pecchino, Paola, saluto Alizie, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Felix, The Grove, Marica, Pilotto, Tigerman, Patricia, Azzurra e DJ Akira. Pronti ragazzi, perché tra poco si inizia.
1: Siamo

0: E ragazzi, partiamo subito perché arriva una bellissima canzone. Lui entri, lui è Franco Fasano e Jenny Capu Danny Caputo e mo, e mo.
1: Sì, arrivo!
2: Disco novità!

bellissima canzone di Franco Fasano, che c'è Caputo e morto, è morto, arrivando la leggenda, non so, Queen, One Vision, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

0: Billis, cazzo, The Queen on One Vision, 23 e 12 minuti, arrivano loro, Zucchero, Paul Young, senza una donna.
1: In diretta live su Radio Sole Luna, alla console DJ Fabius.

Bellissima canzone di Zucchero e Paul Young senza una donna. Arrivano anche a Cira Vele Forever Stairs with No, with You. Tutta per voi.

23 e 21 minuti era Azira Vel Forever Stars with You. Arriva lui, Massimo Di Cataldo, se adesso te ne vai.

23 e 26 minuti di nuovo in diretta con il comandante era Massimo Di Catalato. Se adesso te ne vai, arriva lui, George Michael, e when wake me up before you go, tutta per DJ e molto.

It went con Wake Me Up Before You Go. Arriva lei, Laura Pausini, in Cannes, celabile tutta per voi.

Bellissimo, canzone di Laura Posimi, incancellabile, ragazzi, vi faccio ballare, arrivano Hardwell, Holly James, Light Out. Lights out, no. Lights out, no.

Dani, Anna, Dice, Dicio e tutti voi, Veladette, Sash e Rodriguez e Quattro.

Ragazzi, ma io non me ne può andare senza dedicare a DJ Micione, DJ Shakira, lei, The Sound of Silence, e preparata, perché dopo vi faccio sentire una bella cosa.

0: Bellissimo. Canzone. The Sound of Silence. Allora, Dani, la facciamo ascoltare. Siete pronti? Eccola.
1: E anche per questa notte, su Radio Sole e Luna, è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate ogni onda.
0: Ed io, ragazzi, sulla bellissima sigla finale di Dani dice: buonanotte, io faccio saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio Radio Sole Luna, e saluto la nostra Radio Sole Luna.
1: Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo,
0: bel like,
1: e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
0: Anche Radio Top One, Radio Romania, le radio.
1: Un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica,
0: Gemicione, Salutina, Melody, Danny DJ. Ancora, grazie per la sigla iniziale, sono bellissime. Saluto Anna, Rita, Erika, Pilotto, Ciro Becchino, Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia e Felix.
1: Buonanotte da DJ Fabius.
0: Cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti. Come sentiamo domani, ore 23. Un bacio a tutti e fate i bravi. Ciao!
1: E anche per questa notte, su Radio Sole Luna. E anche per questa notte, su Radio Sole Luna, è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!